0: ancora nelle vostre anali?
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola. Nutella. E Mentos. Benissimo. Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos. All'interno inizia la reazione. Vai con la reazione. Eccola. Incredibile, ragazzi. La Coca-Cola e la Mentos sta reagendo.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos. All'interno inizia la reazione, vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo. Guardate,